0: Lentino. Che lo vedi? C'è il cascoggio.
1: Ah, me. Me ora che è il grato. Mettita. Chiami tu. A ti mani non va a ti tagli che batti ti da capito. Me. Mettita.